occhi nel buio e cerco te, ho portato solo con me le parole che tu mi dicevi, in fondo all'anima per sempre tua sarò e io ci sarò, anche se sono lontano. Senza di te

che cosa farò? La solitudine mi fa paura. Qui difficile, sono sempre più solo. E piangendo, stringo la tua foto forte a me. E sentirti fuori